Le Mari, Maria, Vil grazia mia, il Signor mio, invira in te, ostin ne sa, o invira che il frotto, tal giuftie, Gesù.